0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio ieri.
2: Top Albania Radio.
1: Now listen to this. Top Albania Radio. Top Albania Radio.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: ju e cila radio jeni? Okay. Se ti oggi è stata Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Se ti oggi è stata Albania.